0: fatto, fatto. Non Bradley. 67.4.
1: I copy.
2: Baker 4-9, everything okay?
3: We're okay.